0: beste Franse chansons hoor je op zondag. Bienvenue.
1: Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, che calore nella discoteca.

0: Radio aan Zee. B1. Welkom bij B1.
1: Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Che calore nella discoteca.